A te del canibale. Per me che son vetto di mondo, tutto mi appare lontano. E gli uomini sono così piccoli, voglio vederli più da vicino. Vicino, vedere più vicino. In una lente di vino, li vidi me li mangiare. Tete il canibale. 20 misure di acqua e una misura di vino. Vino di melone, vino che abbatte il ciclope. Non conoscevo il succo dell'uva e solo pascevo le crape. Bevevo il latte, mi ha vinto il vino del succo dell'uva pigiata. Nessuno da niente mi ha vinto col vino, mi ha vinto col vino. Mi ha rubato la luce dell'occhio e poi si è nascosto in un nome. E io mi aspettavo un eroe. Quando i compagni mi avrai mangiato, bevi lo disse e sarai beato. A brani me li mangiai e poi avido tracannai. Ed era buono. Al pesce quando bocca le scaglie piace la mangia tutta. Carne, vino, vomitavo ubriaco col capo girato di lato. Mi vinse il sonno che tutto domina. A grandi covole bevono i barbari, al vino scostumati.

in bocche di anfora, profumi di violi di sangue. Vino ferroso, vino di merone stuporoso.

ora che ho visto così da vicino la luce del sole me la rende il vino. Vino del modo con vino cantore, vino di latatore. Dentro il cannibale, dentro il cannibale. Io come conosco tutto di voi, ma per aumentare le cose ancora. Me conosco tutto di voi, ma per aumentare le cose ancora.

lodo di gran lunga il tincurecco toroc. Poi da solo nella tristezza della mia stanza penso a lei, con un cuscino calcato sugli occhi che vedo tutte le stelline. Nella penombra con le tapparelle mezza abbassate, ascoltando al buio F. De Gregori. E dato che lei, salutandomi, mi ha baciato nelle vicinanze dell'angolo esterno della bocca, ritengo a ragione di avere delle possibilità. Sto cazzo! Poi la guardo, invidioso, allontanarsi allegra come un gavettone.

0: No, no, niente, che cazzo volete? Non sono stato molto bene, ho avuto problemi.
1: E dici cosa ha avuto di preciso?
0: Ma guarda, sembra incredibile, mi è entrato un dito, no, in un anello. Poi ci ho messo un altro anello, alla fine è venuta una fila così di anelli.

0: Pronto? Ciao, sono io. Senti, hai 5 minuti perché volevo dirti due cose a proposito di ieri sera. E niente, guarda, ci sono veramente rimasto di merda perché ho saputo che poi sei uscita con Staffa. Sì, no, sì, lo so che non sono cazzi miei, però scusami un attimo. Ti avevo chiamato a cena per invitarti al cinema, per invitarti a mangiare un gelato, a fare una passeggiata. Ah, devo studiare, devo fare. Poi vengo a sapere dagli altri che sei uscita con lui. Cioè, guarda, questo non è un bel atteggiamento, soprattutto con me, che ti voglio veramente bene. E quando hai avuto bisogno di qualcuno, io ci sono sempre stato. Allora, ti prego, dimmi tu cosa devo fare. Devo mettermi una scopa in culo, così magari ti rammazzo la stanza? Eh? No. No, non è questione di essere volgare, però tu queste cose qui le fai sempre solo a me, cioè sempre solo con me. Perché? Perché hai ragione, capi?
1: Sono al telefono, Fayez, per favore. Scusate un secondo.
0: Vabbè, niente. Adesso non posso neanche spiegarti bene perché sono al concerto, è un casino. Comunque voglio chiederti perché... Ah, ma culo!
2: Scusate, ma uno quando c'ha le storie con la tipa, non è, cioè gli altri che sono lì devono stare zitti, no? Ascoltare, fingere indifferenza, non continuamente degli faso, continua a fare. Adesso me l'avete fatto piangere, adesso suona anche male. Fate un bel applauso per il bassista Nick, così forse mi ritorna un po' su. Comunque, devo dirvela tutta. Nick è da un bel po' che in una brutta fase, perché c'ha queste continue storie con la tipa, continue. Allora, in collaborazione con il tastierista René, abbiamo escogitato un trucco molto bello, forse, per far tornare il sorriso sul volto del bassista Nick. Suonami, scusa, l'accordo Meridianopolis. Non so se si vede anche dai maxi schermi, ma è ritornato un po'. Adesso suonami l'accordo Biveringis tipus sarron. Adesso scusa, suonami tutta la serie degli accordi minorenni.
3: Può essere pericolosissimo.
2: Però tu prova lo stesso.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: So.
1: White person.
2: White person.
3: White person.
2: White person.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

scadenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto.

di ringraziare tutti gli artefici del giro tondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco, coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per riferirglieli tutti sbagliati.

Forse una lacrima, forse una sola sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offrì il suo pianto. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini, i belli e i brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi.

Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

vento ti sputa in faccia la neve. Fermati Piero, fermati adesso,

cortesia. Cadesti a terra senza un lamento.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua e mi avrai

per tutta la mia stanchezza e la mia quittezza. Mi avrai verde milonga inquieta che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento, così la milonga rivelava di sé molto più di quanto apparisse. La sua origine d'Africa, la sua eleganza di zebra, il suo essere di frontiera, una verde frontiera.

nel silenzio, finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate nigno, che continuo io. Ah, io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto a danzare e di nascosto ad amare.

Jenny non può più restare, portatela via, rovina il morale alla gente. Jenny sta bene, è lontano, la curano, forse potrà anche guarire un giorno. Jenny è pazza, c'è che dice anche questo, Jenny è pazza.

не паста.

c'è la gente di sangue blu, sono tutti matti, qualcuno fa e un altro dice sarà l'età. Sono seduti alla fontana, non li vogliono nel bar, non consumano mai niente e il barista non ci sta. Io c'ho famiglia, non si può fa. Chi suona il flauto, chi fa colletta, chi prende il sole e chi va di fretta. Qualcuno ha detto che la madama fa una retata sulla fontana. Dice bimba è andata

E in crociera il vecchio a casa posto c'è. Poi c'è un terzetto che guarda il gruppo, guarda quello, ma quanto è brutto. E le ragazze che fanno schifo.

madre l'ho chiamata Sasso, perché fosse duratura sì, ma non viva. I miei amici li ho chiamati piedi, perché ero felice solo quando si partiva. Ed il mio mare l'ho chiamato cielo, perché le mie onde arrivavano troppo lontano. Ed il mio cielo l'ho chiamato cuore, perché mi piaceva toccarci dentro il sole con la mano. Non ho mai avuto un alfabeto tranquillo, servile. Le pagine le giravo sempre con il fuoco. Nessun maestro è stato mai talmente bravo da respirarsi il mio ossigeno

ed il lavoro l'ho chiamato piacere. Perché la semantica è violenza, oppure è un'opinione. Ma non è colpa mia, non saltatemi addosso. Se la mia voglia di libertà oggi ha anche bisogno di confusione. Ed il piacere l'ho chiamato dovere. Perché la primavera mi scoppiava dentro come una carezza. Fondere, confondere, rifondere e infine rifondere.

potere, nella sua immensa intelligenza, nella sua complessità. Non mi ha mai commosso con la sua solitudine, non l'ho mai salutato come tale. Però ho raccolto la sfida con molta eleganza e molta sicurezza. Ma quando ho chiamato prigione la sua felicità, e di potere, da quel giorno mi insegue.

raccoglierebbe. Il regno dei ragni cucirebbe la pelle e la luna

Dio, di Dio il sorriso. Ti ho trovata lungo il fiume che suonavi una foglia di fiore.

così, così preziosa come il vino, così gratis come la tristezza, con la tua nuvola di dubbi e di bellezza. T'ho incrociata alla stazione, che inseguivi il tuo profumo, presa in trappola da un tailleur

Yeah. Okay, don't see you later.

Dimmi Tiresia, dal regno dove mai nessuno si è recato, versami il sangue, scavami un botro, un buco per sbirciare tra il mio destino e il fato. Bevi il mio sangue che porti alla memoria la coscienza di chi ero e sono stato.

Dimmi Tiresia, affido a te il mio viaggio, alla tua sentenza.

dimmi Tiresia, quali stratagemmi dovrò ordire, in quale forma mi dovrò nascondere.

di Mitilesia. Togli la sete, conoscilo e poi scordalo, bevi di questo lete, conoscilo e poi scordalo, la conoscenza è niente senza fede, conoscilo e poi scordalo, la conoscenza è niente senza fede, la conoscenza è niente senza fede.

spalle un remo, abbandona la casa e va errante nel sole, fino a gente che non batte il dorso del mare, che non conosce cibi conditi col sale, che confonderà il remo con un ventilabro, un rastrello per spargere intorno sementi, per pettinarle alle crine dei venti. Lì lo poserai, offrirai sacrifici, la morte ti coglierà dal mare, consunto da splendente vecchiezza,

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Vibrano le apine, le ali loro lunghe e di vetro, imitano gli arcobaleni. Brucano le apine quando cercano il loro cibo tra le mie dita. Dormono le apine in giallo e in nero, e chissà che cosa sognano, sono così piccole.

cambiare. Segui pure che non sbaglia mai.

cambiare, cambiare, cambiare. E se incontri un...

Ciao, grazie! Grazie, se volete domani sera siamo a Brescia, se vi va.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda. Martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Red On Air, la radio mai doma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

guardando orecchio si vede Shanghai, in fondo ai viali di Vienna, e la sua sagoma si accenna, inconfondibile in mezzo al via vai. Tuo zio ti aspetta, raggiungilo, quando ti guarda decifrano, è tutto cinema, cinema, cinema, ah, comes back to my old Chinatown, ah, zio, zio. Com'è, com'è, spiega la vita, spiega com'è, ah, zio, zio, com'è, com'è, spiegami tutto, spiega perché, piano piano si srotola di questo film la pelle.

ecco Duke Ellington, grande boxer, tutto ventagli e silenzi, ridi selvaggio, ridi, ridi, tra i gelsomini dell'Africa buia, solo il nipote capisce lo zio, e non c'è bisogno di dirtelo.

A Xuxana, Xuxana,

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

i miei amici veri. Purtroppo per fortuna non sono vagabondi o abbai a luna. Per fortuna purtroppo ci tengono alla faccia quasi

0: artista, né maschere da gogna. E chi fa il giornalista
1: si vergogna, non che il fatto ci importi.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

Buongiorno e benvenuti a una nuova puntata di Quattro Mori Jazz Club, una trasmissione con cui voglio accompagnarvi nell'esplorazione del panorama musicale della Sardegna. Io sono Franco Zurru, trasmetto dagli studi di Redon Air, la radio mai doma e mai di moda del quartiere di Redona a Bergamo. In ogni episodio scopriremo un artista o un gruppo che in qualche modo rappresenta la Sardegna in musica. Parleremo di jazz, ma non solo. Al Quattro Mori Jazz Club invitiamo anche artisti sardi di tutti gli altri generi, purché facciano buona musica. L'ospite virtuale di oggi è Bebo Ferra. Se non lo conoscete ancora, questo potrebbe essere il momento giusto per rimediare. Se invece lo conoscete già, allora sapete di cosa parliamo. È uno dei chitarristi più interessanti che l'Italia abbia prodotto negli ultimi 40 anni. Sardo di nascita, milanese d'adozione, è, per dirla in poche parole, uno di quei musicisti che non cercano di stupirvi, ma ci riescono lo stesso. Oggi gli dedicheremo questa trasmissione, questa mezz'ora, con musica, qualche storia, un po' di contesto e cominciamo dall'inizio.

Bebo Ferra nasce a Cagliari il 29 aprile del 1962. Prende mano la chitarra a 9 anni e da quel momento non la lascia più. Non è un caso isolato in famiglia. Suo fratello Massimo è già un chitarrista conosciuto sulla scena isolana ed è proprio con lui, nel gruppo chiamato semplicemente Il Quintetto, che Bebo muove i primi passi professionali nel 1979, a 17 anni. È un inizio che porta già dentro di sé qualcosa di caratteristico. Non una carriera costruita sui concorsi e le accademie, ma una formazione sul campo, suonando con altri, imparando ascoltando. La Sardegna degli anni 70 non era esattamente il centro del jazz mondiale, ma aveva una sua scena musicale vivace e Ferra, ne approfittò fino in fondo. Nel 1983 partecipa al Festival Transmetro a Roma, dentro un'orchestra diretta da Bruno Tommaso, che riuniva molti giovani talenti del jazz italiano di quegli anni. Fra i nomi di quella formazione c'è già Paolo Fresu, ma di quella collaborazione parleremo fra poco perché merita un capitolo a parte. Dall'84 all'86, ancora in Sardegna, Bebo Ferra suona con una serie di musicisti che stavano costruendo quello che sarebbe diventato il jazz italiano contemporaneo. Tiziana Ghiglioni, Furio Di Castri, Pietro Tonolo, Rita Marcotulli, un giro di nomi che dice molto sul contesto su cui stava crescendo.

Nel 1987 Bebo Ferra fa la scelta che molti musicisti della sua generazione si trovarono a fare. Le scene principali erano Roma e Milano, i collaboratori erano lì, le opportunità erano lì, quindi il nostro lascia l'isola e si trasferisce a Milano. Non è una fuga, è una necessità pratica. A Milano entra a far parte del gruppo di Gianni Coscia, uno dei fisarmonicisti più originali del jazz europeo. E poi approda alla seconda edizione degli Area, il celebre gruppo di rock progressivo diretto da Giulio Capiozzo. Già solo questo dà la misura di quanto Bebo Ferra non fosse un musicista dall'unica dimensione. Jazz sì, ma con qualche grande curiosità e una d'utilità che lo portava a star comodo anche in territori molto diversi. Nei primi anni 90 inizia a lavorare per le orchestre della RAI e della Fininvest, partecipa al Nuovo Cantagiro, Festival Italiano e nel 1991 arriva il primo riconoscimento pubblico importante. Vince il Jazz Contest indetto dal Corriere della Sera col suo progetto Sardinia Quartet. È una conferma, non una sorpresa. Chi lo aveva già sentito suonare sapeva che prima o poi sarebbe arrivato un riconoscimento di questo livello. Nel 1993 esce il suo primo disco da leader con la collaborazione di Franco D'Andrea, uno dei pianisti jazz più importanti d'Europa. E già da quella prima prova si capisce che Bebo Ferra non stava più semplicemente imparando il mestiere, stava costruendo un linguaggio suo.

Ma è impossibile parlare di Bevo Ferra e del resto di quasi tutti i jazzisti sardi senza tornare su Paolo Fresu. I due si conoscono dai primissimi anni 80, ma è negli anni 90 che il loro rapporto di collaborazione diventa qualcosa di strutturale. Bevo Ferra entra nel gruppo Internos con Paolo Fresu e poi, soprattutto, diventa parte del Devil Quartet, la formazione con cui il trombettista sardo ha girato il mondo per decenni. Il Devil Quartet è quella cosa strana del jazz, un gruppo con una voce collettiva riconoscibile. Fresu alla tromba e intorno a lui musicisti capaci di costruire uno spazio sonoro che è insieme intimo e aperto. E Bebo Ferra in quel contesto non è mai un semplice accompagnatore, è una voce fra le voci, qualcuno che contribuisce alla forma del suono complessivo. Ed è stata proprio quella collaborazione a portare Bebo Ferra davvero all'attenzione del pubblico internazionale, concerti in tutta Europa, festival importanti, una visibilità che da solista avrebbe fatto fatica a conquistare così in fretta. Ma Bebo Ferra non si è mai nascosto dietro a quella collaborazione, ha continuato a sviluppare i suoi progetti, a cercare nuovi interlocutori, a spostarsi. E gli interlocutori nel tempo sono stati tanti. Enrico Pieranunzi, Franco D'Andrea, Enrico Rava, Gianluisi Troversi, Rita Marco Tulli, Al Foster, il chitarrista americano John Stowell con cui ha registrato il disco Hell nel 2000, Paul McCandless degli Oregon, più di 70 dischi in catalogo come sideman, una quindicina come leader o co-leader.

E a questo punto vale la pena fermarci un momento sul come e non solo sul cosa. Perché Bebò Ferra è riconoscibile, ha un suono suo e nel jazz questo conta moltissimo. Chi lo ha descritto con più precisione dice che nel suo fraseggio si sentono echi di Jim Hall e Bill Frisell, due dei chitarristi più influenti della storia dello strumento dentro il jazz. Ma l'influenza non è imitazione, il fraseggio di Bebò Ferra è essenziale e tende alla sottrazione più che all'accumulo. Non è il tipo di chitarrista che riempie ogni spazio, preferisce lasciare aria, scegliere le note e stare in ascolto di quello che gli succede intorno. C'è anche una forte componente melodica, quella che la critica chiama cantabilità, che attraversa tutta la sua produzione, sia nei progetti più acustici che in quelli più elettrici. E poi c'è una curiosità ritmica, un interesse per le strutture complesse che però non diventa mai ostentazione tecnica. Nel frattempo, Bebò Ferra ha esplorato chitarre acustiche e chitarre elettriche, ha lavorato con liutai artigianali. Per l'album Lights del 2023 si è fatto costruire una solid body stile Telecaster dal liutaio Moffa, cercando sonorità che ricordassero proprio Frisell. Usa amplificatori Fender vintage, pedalini di riverberazione, delay, ma con quella parsimonia che è la sua firma. Non è un chitarrista che vuole stupirvi con la velocità, è uno che vuole dirvi qualcosa.

Quindi, parallelamente all'attività come sideman, Ferrà ha costruito nel tempo una discografia da leader che merita una certa attenzione. Qualche titolo: Sundance nel 1998 col suo trio, Mari Pintau nel 2003, un disco in cui la Sardegna emerge chiaramente come paesaggio sonoro, Luar nel 2009. E poi nel corso degli anni 2010 una serie di album in formazioni diverse, sempre con quella capacità di trovare nuovi interlocutori senza perdere il filo del proprio linguaggio. Nel 2011 la rivista In Sound lo ha eletto come miglior chitarrista acustico dell'anno e non è l'unico riconoscimento. Nei 4 anni precedenti aveva già ricevuto nomination nelle stesse categorie, sia come chitarrista acustico che come chitarrista elettrico. Nel 2009 era stato nominato agli Italian Jazz Award come Best Jazz Act. Ha scritto anche musiche per il cinema. Ha ricevuto 2 premi per colonne sonore, uno al Sulmona Film Festival e uno al Busto Arsizio Film Festival. Nel 1997 aveva registrato come solista con l'orchestra della Scala di Milano per un balletto scritto dal maestro Carlo Boccadoro. Ha collaborato con il teatro, con Arnoldo Foà, Lella Costa, Angela Finocchiaro, Ivano Marescotti, Claudio Bisio e anche con la musica pop, Ornella Vanoni, Antonella Ruggero, Sergio Cammariere. È uno di quei musicisti che non si perdono quando escono dal loro territorio di elezione, anzi. Negli ultimi anni Bebo Ferra ha continuato a muoversi con quella stessa coerenza di sempre. Nel 2023 è uscito Lights, il suo 10° album da leader, un disco con il suo trio formato da Gianluca Di Ienno alle tastiere e Nicola Angelucci alla batteria. 9 composizioni, quasi tutte originali, con l'eccezione di Very Early di Bill Evans, uno standard del repertorio di Bebo Ferra.

Lights è un disco più elettrico rispetto ad altri suoi lavori, aperto verso sonorità soul e blues, con qualche incursione in un mood quasi psichedelico. Bebo Ferra dice che i brani erano nuovi anche per la band, li hanno messi a punto in fase di prova e poi registrati in studio in pochissime riprese. E nella maggior parte dei casi la prima o la seconda era già quella buona e questa freschezza si sente. Quest'anno, nel 2026, è uscito Evanscape, un disco in duo col pianista Enrico Pieranunzi, un progetto interamente dedicato all'universo sonoro di Billy Evans, non come imitazione, come cover, ma come omaggio e reinterpretazione. Chi conosce il dialogo fra piano e chitarra nella tradizione di Evans e Jim Hall capirà subito di cosa si tratta. È stato registrato in 2 giorni, con la stessa leggerezza che caratterizza la musica che contiene. Bebo Ferra continua a suonare, a incidere, a cercare, e sono 40 anni di carriera ed ha ancora quella curiosità di quando ha preso in mano la chitarra da bambino a Cagliari.

0: E si conclude questa puntata di Quattro Mori Jazz Club. Abbiamo ascoltato Bebo Ferra e i pezzi erano nell'ordine Blue in Green, Massimo e Bebo Ferra live al European Jazz Expo di Cagliari, Blame It on My House dall'album desertico di Paolo Fresu Devil Quartet, Turriga, Massimo e Bebo Ferra dall'album Ferra vs Ferra, L'Alchimista dall'album Specs People, Luna di Mezzogiorno dall'album Jets vs Corona, Very Early dall'album Lights e Calling Enrico dall'album Evanescape. È solo un assaggio del repertorio di Beppo Ferra, selezionando pezzi di breve durata adatti a una trasmissione come questa. Non è un musicista che si sente tutti i giorni in radio, ma è uno di quelli che vale la pena cercare, come spesso succede con le cose migliori. Grazie per averci seguito. Se volete criticare, commentare o fare una proposta per le prossime trasmissioni, potete scrivermi una mail a quattromori@redonair.it, quattromori in lettere tutto attaccato, oppure mandate un messaggio WhatsApp al numero 351-459-3144, oppure postate un commento su Spotify. Un saluto da Franco Zurru, un saluto da Redonair, la radio mai d'oma e mai di moda. Vi aspetto la prossima settimana per incontrare un nuovo ospite al nostro Quattro Mori Jazz Club.
1: Redonair ha presentato Quattro Mori Jazz Club. Suoni e musicisti da oltretirreno. Ha condotto Franco Zurru.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12. Sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

supposed to do.

poi carezze, lusinghe, abbandono, poi quegli occhi di verde dolcezza, mille e una

0: sogno di raccontare io.
1: Redoner, la radio mai d'oma e mai di moda.
0: Io che ho bisogno di raccontare io.
1: Redoner, la radio mai d'oma e mai di moda.
0: Io sogno di raccontare io.
1: Redoner, la radio mai d'oma.

conclusioni. Credete che per questi quattro soldi, questa gloria da stronzi, avrei scritto canzoni? Vabbè, lo ammetto che mi sono sbagliato e accetto il crucifige e così sia. Chiedo tempo, son della razza mia, per quanto grande sia il primo che ha studiato.

17 maggio Quattro Amori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Amori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: buonasera.
1: Allora vogliamo andare?
0: Possiamo andare. Insomma, la sera con un goccio di Barbera e nel mattino con un po' di grignolino. E mi faceva male.
1: Vai, che costa il nastro?
2: Tristi.
0: Ma cosa costa che si viene di soldi?
3: Tristi, chi ne fa fare i dischi agnari? Sanno solo loro quello che ci guadagnano sopra mia sta gente.
0: Loro sono fatti così. Sono solo così.
4: Siamo in Italia.
0: Ma capisci, noi qualsiasi cosa che facciamo, tu stai lì, ci fai spettacolo.
4: No,
0: se ne frega, no, no,
4: sono fatti a modo loro.
0: Sì.
5: Sì, ma loro chi scusa?
0: E i ricchi stanno bene, e da persone oneste, non parlano di noi dentro alle loro feste. Si comprano la vita, si comprano l'amante, e possibilità ne avranno sempre tante. E Solgenizzi è un genio della libertà e l'impegno. Hai la Russia stalinista, hai sta Russia stalinista, che non lascia niente libero d'esprimersi l'artista. Hai
6: non lascia

0: ferire chi ha no, lo io.
1: No, no, di nuovo, no, vai, no. Vai di nuovo.
0: Ma mi fa ridere!
1: Dai, vai.
0: Oh, dai, parti.
2: Partiamo di qua, vai.
0: Dai, vai.
2: Siamo seri.
0: Silenzio, su, dai.
1: Dai, vai.
0: E ricchi hanno lo yacht, non pagano le tasse. E anche se sono vecchi, belli, oh, sono sempre pieni di ragazze. Mi non capisci niente, non sei...
3: Per Sakharov, evidente. Molto meglio l'Occidente, dove almeno gli scienziati sono baroni belli.

0: cattolico.
1: Andiamo con un
2: sforcetto di alvaro.
0: Andiamo con su.
2: Ci cacciano.
3: Ci cacciano, ragazzi. Ci cacciano.

0: Meravigliose, meravigliose, meravigliosi, buongiorno. Eccoci ancora insieme e per me è solo una fortuna ed un piacere. Lo spero e spero che sia così anche per voi. Oggi abbiamo ospite di persona nello studio di Redon Air, nella trasmissione nostra di Franco Colacello, la Radio delle Meraviglie. Un artista eclettico, un artista particolare, un artista direi unico nel suo genere, sicuramente a Bergamo e nel nord d'Italia per certi aspetti che poi vedremo. E il nostro amico, perché siamo anche amici da qualche anno, è Franz Cancelli. Buongiorno Franz Cancelli,
1: Buongiorno,
0: tutto bene?
1: pare di sì.
0: Bene, siamo contenti. Con Franz abbiamo già tempo fa fatto una breve intervista, ma non era presso i nostri studi, per cui abbiamo desiderato di ripeterla con la potenza assolutamente di Radio Redon Air. Franz Cancelli, che adesso sarà lui stesso a descriversi, però desidero ugualmente fare una piccola premessa perché è veramente un personaggio particolare. È un cosiddetto mascherero, che non è una forma, come dire, è un termine particolarmente usato in alcune tradizioni italiane, soprattutto legate al carnevale e al teatro, rispetto al quale lui tiene molto sottolinearlo, per indicare chi progetta, scolpisce, modella e decora maschere. Franz Cancelli è mascherero autodidatta ed è nato a Bergamo, dove vive tuttora e lavora come sede principale per poi andare nel mondo, direi, anche all'estero, anche negli Stati Uniti, a presentare questo tipo di arte, difficile, particolare, interessante. Allora, caro Franz Cancelli, come possiamo dire che è nata quella voglia di dedicarti a questo impegno di carattere culturale?
1: Sarà strano, ma è nata per caso.
0: Perché per caso?
1: Perché allora, proprio 45 anni fa, ero andato a Venezia per vedere con mio papà, per vedere cos'era questo carnevale che stava nascendo, questa rinascita del carnevale a cura di Maurizio Scaparro, un regista teatrale molto importante. Rimasi. Non è che vidi molto perché era un lunedì pomeriggio, pioveva, ma rimasi incantato dalla sintonia delle maschere con la città di Venezia. Era tutto un palcoscenico. Così, un po' scherzando, parlando con sorella, cugino, cognato, decidemmo l'anno dopo, proprio nell'82, quindi l'anno venturo saranno 45 anni precisi, di scendere a Venezia con delle maschere che avevo un po' raccattato, mischiato da tipo da cose comperate a
0: Ecco,
1: Lubin.
0: questo è molto interessante. Dopo proseguiremo sulla parte prettamente artistica, ma la parte, diciamo, tecnica. Io so che molte maschere vengono costruite con materiali di scarto,
1: Ma le mie sì, ma anche lì adattai delle
0: o
1: maschere,
0: materiale povero comunque.
1: sì, ma lì erano delle mascherace proprio.
0: Descrivicene qualcuna. Per
1: Oddio, adesso.
0: dare un'idea, sì, perché siamo in
1: Guarda, può
0: radio e
1: sembrare
0: non abbiamo ancora uno
1: strano,
0: strumento visivo.
1: ma proprio dei diavoli.
0: Noi.
1: L'ho inserito anche delle plastiche vere e proprie rosse, o anche la plastica nera, quella dei sacchi dell'immondizia. Ma
0: Pensa.
1: l'insieme, tu vedi un'altra cosa. Quindi il gioco di far passare per materiale prezioso che non è. Adesso, per esempio, è tornato di moda a Venezia, quest'anno, e sono rimasto anche un po'. Cioè, usano tutti grandi pizzi, grandi materiali, tutte cose grandi sartoria. Ma non è,
0: È di
1: e
0: grande
1: dal
0: costo.
1: costo, ma non è il gioco del carnevale. Io ci sono riuscito a far passare cose preziosissime, magari con degli spray su dei tessuti anche poveri. Quindi, usando soprattutto creatività, fantasia. Fra l'altro, il termine mascherero, mascheraro, è un termine veneziano, diciamo, del Settecento, con cui si indicavano proprio i creatori di maschere, ed erano nell'associazione della cooperativa dei pittori. Quindi, comunque, erano considerati degli artisti. Allora, io comunque, poi partendo sempre da delle basi neutre in plastica, ho sempre giocato con tutto quello che trovavo. Certo, a volte ho avuto anche la fortuna di usare materiali preziosi, ma li ho sempre miscelati fra di loro. Per cui proprio da un pezzo di paglia, da dei fiori vecchi, fiori di plastica addirittura che si buttano via, scoloriti, sfatti, creo queste allegorie, perché sono soprattutto allegorie, che può andare dalla primavera, la luna, il sole, oppure delle dame veneziane, ma non per forza legate al Settecento, perché questa mania di vedere Venezia solo come, diciamo, Casanova e Company è un po' errata, perché abbiamo anche la Venezia gotica, abbiamo la Venezia del Rinascimento, abbiamo la Venezia Liberty, Morte a Venezia di Thomas Mann e del film di Visconti, è una Venezia meravigliosa, ma col decadentismo. Io sento forse di più quella parte che non diciamo andare a fare la bella statuina
0: tipica, diciamo, quella passerella, sì, ecco, più mondana, ecco, che teatrale.
1: Adesso purtroppo è tornata di moda la passerella. Io ho tanti soldi, noleggio un super vestito, io non faccio quello, magari io utilizzo i vestiti degli anni passati, ma la maschera deve essere qualcosa che dà emozioni, che dà... Tanto è vero che poi ho avuto la fortuna di collaborare proprio anche con Maurizio Scaparro, questo grande regista, che ha ideato il primo Carnevale di Venezia, che, ripeto, era il Carnevale del teatro. Quando mi ha cercato, io ho anche buttato giù il telefono, perché non ritenevo assurdo che un regista come lui cercasse un povero Cristo qui a Bergamo. Poi, quando ci siamo conosciuti, mi ha detto: tu non fai maschere di Carnevale, tu fai maschere di teatro. E questo è stato per me un onore, tant'è vero che mi ha portato poi in America, a Dallas. Abbiamo vestito dei ragazzi che studiavano, diciamo, storia del teatro.
0: Questo stiamo parlando in che periodo?
1: Fine 80, primi 90. E abbiamo vestito dei ragazzi che facevano delle scuole americane di teatro, che si sono divertiti come dei pazzi, e abbiamo animato una serata per raccogliere fondi per la Fenice di Venezia. Quindi poi le mie maschere, oltre al Carnevale, sono state utilizzate in mille modi, addirittura abbinati col mondo della moda. Per esempio, io creavo delle maschere magari a casco, che è un pezzo unico. Altre invece sono, diciamo, c'è la maschera, il contorno, ma il cappello è vario, può essere anche interscambiabile. Mauro Balletti, il fotografo di Mina, ha avuto questa intuizione di abbinare i miei cappelli a degli abiti di moda di un certo livello, perché si parla di Valentino, Mila Schön, e ha fatto un servizio di moda strepitoso. Poi Bazzar, per un paio di volte, mi chiedeva questi cappelli, ma io facevo un altro mestiere. Allora raccattavo dei vecchi cappelli con materiali anche qui di fantasia, con la pizzettatrice, creavo queste creazioni estremamente fotogeniche. Addirittura alcuni di questi cappelli li hanno mandati a fotografare in America, però c'era un problema: non erano vendibili, diciamo, erano solo da scena, quindi teatrali. Quindi l'hanno usato anche per la pubblicità vera e propria. Addirittura ho interpretato questa marca d'acque con i loro tappi particolari, e ho creato le decorazioni delle maschere con i tappi. Poi li ho usati anche per il mondo dell'opera lirica, quindi alcuni personaggi lirici, per esempio nella Ida ho fatto apparire il Dio Sole, che poi in realtà ero io, nella marcia trionfale. Quindi, diciamo, abbiamo giocato anche parecchio, perché, diciamo, alla base di tutto c'è anche voglia di giocare, di provocare, di...
0: Sì, però ci vuole del talento, ci vuole della sensibilità.
1: Infatti penso, ecco, molti si limitano.
0: Tutti mettono insieme dei sacchetti.
1: Si mettono lì mascherero. Credo adesso di essere anche qualcosa di più. Perché, diciamo, ho creato spettacoli, ho creato mostre, ho creato... si può dire un performer, credo. Adesso è un termine che si usa molto, ma è vero. Perché comunque sono andato anche in scena. Adesso preferisco magari stare dietro le scene, però le mie uscite, i miei spettacoli creati poi dopo, in seguito al Carnevale, sono stati in genere ideati tutti da me. poi diciamo lasciando anche un certo spazio creativo anche ai miei collaboratori, ai ballerini, perché ognuno doveva interpretare la maschera anche a modo loro. Io non sono così, ognuno non deve vedere quello che ho creato io, ognuno deve vedere quello che a lui ispira, perché un artista non deve dare è questo e non deve dare delle leggi, deve dare delle possibilità, cioè deve dare delle possibilità di pensare, di immaginare cose che oggi
0: molto stimoli, delle sollecitazioni, bravo, gli stimoli. E quindi ognuno poi in base alla propria esperienza, alla propria cultura, alla propria anche vita vissuta, ci legge quello che
1: ecco
0: meglio.
1: Perché alcune mie maschere, per esempio, hanno reso qualcuno, ma mi inquietano. Altre invece hanno emozionato. Dipende anche dalla persona. Quindi, quello, cosa significa? Io in genere, non certo, ci sono delle opere create apposta, per esempio, per uno spettacolo o per una ricorrenza particolare. Quindi la luna è la luna. Però altre maschere sono da vedere quello che vuoi. Mi ha fatto ridere una volta il primo anno, avevo avuto la possibilità, da un vecchio baule, di trovare delle piume vere Liberty. E ispirandosi proprio alla morte Venezia di Visconti, avevo creato queste signore d'altri tempi, con questi mantelli neri così. E era logico che erano personaggi d'altri tempi, ispirati a Venezia. Mi ricordo che, ma cosa significano? Cosa sono? Ma dico, ma a un certo punto stufato ho detto, quella è la Bella Otero, quella è Matari e poi un altro nome di quella. Ah, è vero! Cioè, la volta, e quindi una cosa mi ha un po' spaventato, che certa gente non sa interpretare e accetta quello che gli dicono. Se ci pensi bene...
0: Sì, però questa è la vita.
1: È appunto.
0: E nell'arte è la
1: stessa cosa. Io vorrei che ognuno avesse un'emozione sua, se no non è il mio... Certo, sono nati da mie problematiche, da miei vissuti, della mia cultura anche, diciamo, sempre, sono sempre stato a teatro da ragazzo, leggo molto, diciamo, ho una base culturale discreta che comunque esibisco soltanto nei miei lavori.
0: Perfetto, però, allora ti interrompo perché sei un fiume in piena e questo mi fa molto piacere, ti interrompo e chiedo alla regia di mandare in onda lo staghetto musicale e subito dopo riprendiamo con il racconto. Grazie.

0: La radio delle meraviglie, trasmissione mandata in onda da Redon Air, la radio che la sede a Redona e che si definisce una radio mai d'oma e mai di moda, alla quale potete scrivere a www.redonair.it. E chiaramente devo assolutamente, ma con piacere e affetto, ricordare che questa trasmissione va in onda grazie al proprio regista, che è Corea Tommy. Grazie Tommy Corea per la tua gentile collaborazione e grazie per seguirci con tanta pazienza. Torniamo all'ospite di oggigiorno, che è Franz Cancelli, questo artista, questo uomo dell'arte a cui io riconosco carattere un po', a volte un po' fumino, glielo dico già chiaramente da amico, però gli riconosco una grande dote di sensibilità artistica e questa grande generosità di volerla trasmettere alla gente, a chiunque. Lui non fa differenza, è veramente aperto a ogni tipo di sensibilità personale, anzi a volte si arrabbia anche quando, mi lo stava dicendo fuori onda, delle persone magari chiedono spiegazioni dettagliate di che cosa vuole rappresentare, perché lui dice: io non è che voglio provocare, io voglio proporre delle iniziative, voglio proporre delle immagini concrete, tridimensionali, delle maschere, dei vestiti, quindi dei personaggi, e mi piacerebbe che ognuno lo leggesse, lo interpretasse a modo suo, in base alla propria sensibilità, in base al clima, in base alla vita che ha vissuto. Torniamo a Franz Cancelli. Grazie ancora di essere qui di persona.
1: È un piacere con te.
0: E devo dire che sei stato nella prima parte un fiume in piena. Vediamo di entrare un po' tra le onde, tra le singole onde di questo fiume.
1: Direi un po' di partire, però, come questo lavoro è iniziato, diciamo, che è nato per caso. Perché quando siamo andati la prima volta, con queste maschere recuperate in qualche modo e adattate addirittura col materiale con cui io lavoravo, io allora stampavo etichette, e siamo andati io, mia sorella, mia cugina, ma proprio per divertimento. Ma la gente si fotografava. Come mai? C'erano cose stupende.
0: Cioè, fotografava voi.
1: Pensavo, ma come mai noi con queste maschere più o meno di cartone con un po' di adesivo oro? Poi, manco farlo apposta, una di queste foto è finita in un libro che è stato presentato in televisione. E guarda caso hanno fatto vedere proprio la nostra maschera. L'anno dopo le ho curate un po' di più, ma tieni conto che andavamo al mattino e tornavamo la sera. L'anno dopo avevo pensato alle quattro stagioni di Vivaldi, erano mezzo viso con rami, ma proprio anche rami veri,
0: certo.
1: Una cosa oro argento con dei mantelli neri. Addirittura c'è gente che bisticciava per fotografarci, ma erano anche... Poi là c'erano abiti fastosissimi, noi solo con un mantello nero. Lì e anche lì siamo finiti poi in un documentario in televisione. Terza volta mi sono detto: vabbè, allora qui c'è qualcosa che funziona. Avendo io voluto fare l'artista, ma in famiglia
0: lasciamo
1: perdere, e mi fecero fare geometra. Poi, passato la vita a stampare etichette in famiglia, quindi non ti dico che apertura, però andavo sempre a teatro, leggevo e tutto. Allora il terzo anno addirittura siamo cominciati a finire nei poster. Allora
0: e diciamo che nel mondo anglosassone le persone che si sono fatte da sole sono quelle più apprezzate, quindi anche tu in questo senso ti sei costruito da solo.
1: E fra l'altro sempre, ecco, perché adesso tu vai a Venezia e vedi 50.000 damine, 50.000, vabbè, vista una, vista due, non c'è solo quello. Quindi io cerco magari di rappresentare o una Venezia diversa o personaggi comunque di una Venezia del passato, per esempio, non so.
0: Sì, però mi permetti di dire che le tue creazioni vanno benissimo a Venezia in un contesto del genere, chiaramente vengono valorizzate, ma non è mica detto che in altri location non vado bene. Io ho visto delle fotografie bellissime delle tue opere in castelli, in borghi medievali, in strade anche normali, però magari con qualcosa di particolare, eppure esprimevano ugualmente qualcosa di importante.
1: Diciamo, ogni le mie maschere non sono mai definite. Sono come degli attori. In base a dove andiamo, le rivesto, le cambio in particolare, e diventano, devono andare in sintonia con l'ambiente. E questo credo di essere l'unico che lo fa, perché queste cose che sono incredibili, sfarzosissime, che vedi a Venezia, li porti a Bergamo, sono già fuori posto. Io lì in qualche modo ho la capacità di intuire cosa può andare bene a Bergamo, come può andare bene, come abbiamo fatto per il casino di San Pellegrino, che è Liberty. Come, quindi diciamo, anche le maschere si adattano all'ambiente. Abbiamo fatto anche delle convention in cui mi basavo in base anche su che cosa era la convention. Mi ricordo che a Firenze eravamo per una ditta che faceva per gli sposi i confetti.
0: Sì.
1: Io in un viale meraviglioso, una villa stupenda della Fiorentina, feci accogliere il pubblico tutti con maschere in abiti da spose. Fu uno shock perché non
0: Certo.
1: si vede. Poi un'altra volta magari questa sposa diventava la luna, cioè è tutto un gioco, oppure questa luna è diventata anche per certe foto Santa Lucia. Cioè non è
0: Certo.
1: mai. Infatti adesso mi è venuto in mente che una volta ho anche interpretato sul sentierone, con il permesso della curia per Lucai, l'arrivo dei re magi da Tralu e alla capanna. Fra l'altro lì sulla chiesa lì di San Bartolomeo c'erano dei lavori in corso, quindi c'era come un drappo, c'era come lo spazio per poter passare sotto. Io allestii un grande drappo, andai sopra in alto con una stella, quindi io facevo la stella. Sul drappo vennero proiettate delle diapositive di natività famose, poi io dall'alto alzai il drappo e c'era una Madonna e un San Giuseppe, però senza maschera, e la Madonna era una ragazza di colore. Ma questo
0: Molto bello.
1: 30 anni fa.
0: Ecco, mi permetto di fare una battuta, perché già la seconda o la terza volta lo dici, che comunque spesso e volentieri nelle tue rappresentazioni ci sei anche tu che fai una parte. È un po' come emulare Alfred Hitchcock, che anche lui appariva nelle sue opere, quindi anche tu, diciamo, ci metti la
1: All'inizio
0: tua fisicità.
1: molto, perché avevo anche dei numeri che purtroppo non posso più ripetere perché non c'è più fiato. Poi il fatto di avere un po' un problema anche di udito, se metto la maschera devo togliere gli apparecchi, non sento bene la musica, anche perché, appunto, tornando un po' a un episodio che mi chiedevi tu particolare,
0: Sì, qualche
1: a
0: aneddoto.
1: Dallas dovevo fare questa parodia della Traviata con una specie di abitone, quindi era una specie di burattino, era una specie, una Traviata isterica, con tutta la testa che ballava così. Lo feci in prova, tutti bravo, bisba, e me lo fecero ripetere subito. Ma la seconda volta fu un po' faticoso. Per paura di che me lo fecero fare la terza volta, finse di cadere e
0: Basta, va bene il
1: svenire. Ma sì,
0: successo,
1: perché
0: però anche il fisico ha bisogno della sua
1: purtroppo
0: parte.
1: quello sì.
0: Ecco,
1: Ecco,
0: poi
1: quella
0: dicevi, a
1: era
0: parte
1: l'unica.
0: Dallas, mi dicevi che sei stato anche a Mosca.
1: Allora sì, una mosca in seguito a una. C'era un gruppo con altri artisti, altre. Mi ricordo che c'erano i Zanni, di Allora di Zanni, che erano molto bravi. Abbiamo avuto il coraggio, prima della caduta dei vari muri, di andare in Piazza Rossa, di vestirsi in maschera, fra l'altro leggermente in maschera, ispirati un po' allo zar, alla zarina. Nessuno disse niente. Abbiamo fatto delle foto
0: Quindi
1: in Piazza Rossa. Io mi ricordo, ecco, adesso,
0: avete osato.
1: sì, un'altra volta nei primi anni Ottanta, di Giovedì Grasso, andai in Piazza Vecchia a Bergamo con un fotografo francese di fama per fare delle foto. Volevano multarmi per occupazione
0: Di
1: di
0: suolo
1: suolo
0: pubblico.
1: pubblico.
0: Ma siamo
1: Al che uno
0: in Italia.
1: dice, e qui a Bergamo purtroppo mi è successo alcune volte, qui è considerato un mezzo
0: Beh,
1: deficiente.
0: se non
1: No.
0: esageriamo, diciamo, siamo fatti
1: No,
0: con una
1: no, no,
0: mentalità
1: momento.
0: locale,
1: Quello che
0: questa.
1: ti prima ti raccontavo delle quattro stagioni con i rami e tutto.
0: Sì.
1: A Venezia piacemmo molto, tanto è vero che fu ripresa dalla televisione. E la domenica che eravamo qui, io e mio cugino usciamo su Sentirone, perché visto quel che è successo a Venezia, chissà a Bergamo, si spaventavano. Poi una mia amica ha visto, mi ha detto: "Ehi, c'è tuo fratello cretino con delle cose in testa così." Per me fu un po' uno shock.
0: purtroppo poi siamo dopo, in realtà diverse, ma anche a Bergamo io sono convinto che le cose stiano migliorando e stiano cambiando in senso positivo.
1: Ma poi guarda che a Bergamo ho fatto manifestazioni in Piazza Vecchia, a Donizetti ho fatto anche tre mostre, quindi diciamo ho avuto dei periodi molto felici.
0: Ho visto il mio legame con l'amministrazione provinciale, anche con la provincia.
1: Con la provincia molto, sì.
0: Hai lavorato anche nel cortile del palazzo della provincia.
1: Hai fatto anche delle cose molto belle, anche però scelsi proprio anche quel cortile perché in qualche modo sembrava un portico di Venezia.
0: Sì.
1: E mi ricordo che anche dei video, delle foto, sì, era ben centrato.
0: Avevo le cancellate.
1: Abbiamo fatto delle cose, anche una mostra, insomma, anche sì, con te abbiamo fatto, anche per divertimento, insomma. Diciamo adesso è un momento un po' di stasi. Ecco,
0: ecco, e poi sempre all'estero, so che sei stato a Parigi.
1: A Parigi fu molto bello perché facemmo una convention dentro il museo dell'aria.
0: Dell'aria?
1: Sì. Quindi degli aerei, delle mongolfiere, il Museo Bourget. E la cosa divertente è che riuscì a creare uno spettacolo di 30 minuti tutto a che fare con l'aria. Quindi c'era la farfalla, poi mi ispirai un po' a Marinetti, al futurismo, quindi una ragazza con una grande elica al collo che ballava sui rumori. E poi c'era il cantante che ha cantato Volare, quindi diciamo un 15-20 minuti tutti dedicati all'aria, e fu una cosa
0: interessante, originale.
1: Ecco, a me piace fare quello, creare un evento ma a tema, perché se mi dai un tema e tu ne hai anche la prova in altri campi, la mia fantasia parte. Certo. Altrimenti sono come una candela spenta, come canta Mina, una vecchia canzone.
0: Però quando ti hai il giusto stimolo, ecco che
1: mi si apre un mondo, che mi si dei collegamenti, è come se mi accendessi un computer. Però se non ho uno stimolo, io da solo, anzi, mi spengo. Come
0: perfetto.
1: Dobbiamo spegnerci adesso.
0: Adesso spegniamoci un secondo per il secondo stacchetto. Grazie regia.

0: La radio delle meraviglie, meravigliose e meravigliosi, grazie ancora di essere qui con noi. Presente c'è l'artista Franz Cancelli, che ha già descritto in buona parte, anche se velocemente, perché i tempi poi radiofonici sono quelli che sono, la sua presenza in tante location, sia italiane, le maggiori città italiane, sia in tante città e capitali straniere, sia europee ma anche americane. Tornando però a un'attività, diciamo, di visibilità e di promozione della sua arte, ricordiamo che lui è un mascherero, quindi è uno che crea maschere principalmente di carattere teatrale, ma non solo. So che, caro Franz, che diverse volte nella tua carriera sei stato ospite di programmi, diciamo, radiofonici e televisivi, ma in particolare so che sei stato sia sui canali Rai, sia Canale 5, Rete 4 e poi vediamo anche qualche canale straniero. Ci puoi raccontare qualche aneddoto, qualche storia?
1: Mi è venuto in mente che avevo partecipato a Biberon, che fecero un anno, lo fecero da Venezia, e questo grazie alla PT di Bergamo. Quando c'era la PT di Bergamo,
0: sì, funzionava bene la PT.
1: Sì, guarda, loro volevano che Bergamo fosse rappresentato da qualcosa di particolare, non i soliti,
0: diciamo, cose scontate,
1: ecco. E quindi mi mandarono spesso e feci un intervento proprio con Pippo Franco. Allora io avevo la maschera, lui cercava la sua, che era lui Gullot, se non mi ricordo più, quella che era la sua moglie, che aveva un nome. Io avevo una delle mie maschere. Ah, sei tu. Poi toglievo la maschera e mi fa anche: ah, ma sei anche brutta, perché sei bello tu.
0: Oddio, effettivamente.
1: Beh, era una bella lotta di dinosauri, insomma. Ma fu emozionante, perché comunque è uno spettacolo che allora è una trasmissione che l'ha vista da 8 milioni di spettatori.
0: Certo.
1: Poi Piacere Rai 1, eravamo ospiti, fra l'altro anche lì c'è stato un po', dovevo essere un ospite fisso tutta settimana, poi all'ultimo entrò invece una cantante non di Bergamo, probabilmente, purtroppo brava, fra l'altro purtroppo adesso non c'è più, quindi vabbè, comunque ho avuto anch'io, ho avuto comunque il mio spazio, perché poi quando hanno visto le mie maschere, che lo hanno indossato le ragazze del cast: ma perché non hai portato delle altre e tutto? Ma dico, le avrei portate, vabbè, non avevano voluto. Comunque fu un'esperienza molto bella. Su Rai 4 mi ricordo la gentilezza di Mastrotta, quando avevi i capelli. Fra l'altro ho conosciuto proprio in queste trasmissioni, per esempio, Tony Dallara, che io, essendo di una certa età, era un mito di quando ero bambino.
0: Certo.
1: Lui è anche pittore e ha riconosciuto una cosa, che nelle mie maschere c'era una mano da pittore. Gli accostamenti dei miei materiali non erano da sartoria, ma erano da pittori.
0: Quindi torniamo al teatro,
1: sì,
0: perché
1: sono
0: scenografie.
1: Sì,
0: torniamo...
1: ed è quello che io volevo fare, teatro, soprattutto col mondo dell'opera. Poi in qualche modo ci sono riuscito. Con le opere del Ducato, diciamo, ho creato i costumi che sono...
0: tu collabori, parliamo di questa pagina, tu collabori col Ducato,
1: sì,
0: in Piazza Pulita.
1: Sono anche
0: giornalista
1: sono anche, diciamo, del consigliere della Corona.
0: Consigliere della Corona.
1: Sono uno di quelli che può leggere il Duca.
0: Ho capito, quello sì, ma anche importante. Però a parte questa cosa
1: anche
0: burocratica,
1: mi sembra che sei...
0: Però hai collaborato...
1: Sì, abbiamo creato delle opere.
0: Stai collaborando.
1: Sì, l'anno scorso, diciamo, tutta Turandot aveva i miei costumi. Adattati, inventati, però erano tutti i miei costumi. Ed era un po' il mio sogno... Poi un po' anche collaborato anche col Circolo Maier. Quindi avuto la possibilità...
0: ringraziamo il Duca Morotti.
1: Salve Duca.
0: Per lo spazio che ha dato a Franz Cancelli. E dicevi con chi altro?
1: Anche col Circolo Maier avevo collaborato con delle messe in scena, però sono stati loro poi i primi. Però anche lì il Ducato mi aveva mandato per fare una recensione. Il regista, che mi conosceva, mi fa: ci dai una mano per un Mozart, fra l'altro, per un'opera importante, il Flauto Magico.
0: Aspetta.
1: In un mese gli ho risolto tutto. Per me è stato
0: un piacere,
1: cioè, vedere una regina della notte, fra l'altro una cantante molto brava con cui siamo rimasti amici, cantare con il mio cappello, il mio abito. È stato, era un sogno giovanile che ho realizzato da vecchio. Quindi Atene in televisione, anche gli altri episodi, fummo invitati in una specie di domenica in. Quindi tutta, in tutto il programma che durava una giornata, sì, intervenivano le mie maschere. Purtroppo c'era un costumista, qualcosa, penso era comandato, che era un po' geloso di questo lavoro. Allora pretendeva i vestiti.
0: Non c'è da dire che manchi la sincerità, no, al nostro amico
1: allora,
0: Francelli.
1: Prendeva i miei vestiti, li faceva indossare alle ragazze, li faceva passare come i suoi. Poi io, vestito da solo, quindi con raggi, tutta una maschera enorme, mi hanno rifilato una specie di scalinata. A un certo punto sono caduto all'indietro, vabbè,
0: la caduta degli dèi.
1: C'è la leggenda di quello che rubò il carro del sole e poi cade nel Po.
0: Certo.
1: Ho fatto quella fine lì. Ma comunque fu bello perché conobbi anche vari personaggi anche importanti, anche Blondie, la cantante di Blondie, di cui fra l'altro avevo una foto con lei abbracciato, non la trovo più.
0: Vabbè, sarà in casa di qualche cassetto.
1: Non l'ho più trovata. Insomma, essere Blondie è stato un mito, certo, per la nostra generazione. Calmi. E fatto bellissima donnone così. Belli abbracciati, potrei fare anche uno scoop, niente. No, comunque diciamo la collaborazione anche con la Dinde Mazzola.
0: Sì?
1: Sì, molte volte ho collaborato con lei, una donna che adoro, e sia nelle opere che metti in scena, magari facevo una partecipazione. Una cosa divertente, che a me è piaciuta molto. A un certo punto c'è il pezzo della Gioconda, c'è la danza delle ore.
0: Sì.
1: Non c'era niente, anche perché le sue opere con ottimi cantanti, ma solo col piano. Franz, cosa facciamo? Ti fidi? Sì. Poi dal comune dove eravamo a casa mia, sono 300 metri, sono corso a casa, ho preso la notte e il sole. Mi sono messo il sole e con la notte in mano, come una marionetta, giravo su me stesso e ho inventato, per quello che mi ritengo anche un performer. Detto, cosa ho fatto? Non lo so. Quando ho visto il video, sono anche rimasto, ma pensa, sono anche bravino. Ma io al momento non mi rendo conto. Io quando sono in scena vedo solo i difetti. Poi quando vedo i video, però non pensavo di essere così bravino.
0: Bene, bene. A proposito di bravino, so che anche i tedeschi hanno mandato un incaricato della televisione ARD.
1: Sì, hanno fatto un servizio a casa mia su come costruivo le maschere. Loro erano molto interessati al fatto che io usassi materiale di recupero, perché poi era una trasmissione che è passata per i bambini. Però l'equivalente di Rai 1, ho la casa alla registrazione, sia in italiano sia poi tradotta in tedesco. Logicamente io parlavo italiano, anche se allora forse vaghe parole in tedesco, allora le sapevo. Me la cavo solo in francese, basta.
0: Ma anche se è un altro argomento che hai trattato velocemente, io vorrei tornarci. Nel mondo, scusate, nel mondo della moda, so che alcuni stilisti si sono interessati a te, come Valentino, Missoni e Ferretti.
1: Sì, c'è stata questa collaborazione perché c'è stato, diciamo, hanno commissionato un servizio a Mauro Balletti, il fotografo di Mina, che chi mi conosce...
0: Questo stai parlando di?
1: Un po' di anni fa. Per me Mina è il top.
0: Beh, certo.
1: Io comunque Mauro lo conoscevo già perché abbiamo fatto qualche mese di militare insieme. Tramite amici e tutti gli hanno detto, gli servivano questi copricapi fuori testa. Va da Franz, mi conosceva, è venuto a casa mia, ne ha preso una decina. Poi mi fa, la cosa incredibile, li abbinavo agli abiti. Non li abbiamo creati prima, li abbinati al momento. Sembravano creati apposta. E questo per me, quindi ho a casa la rivista con su abito di Valentino, cappello di Franz Cancelli.
0: Bello.
1: Più di così.
0: Caspita, sicuramente.
1: Non so più, infatti più di così non so più cosa fare a Bergamo. Amen.
0: No, invece stiamo ormai, cari meravigliose e meravigliosi radioascoltatori, stiamo ormai avvicinandoci alla fine di questo intenso...

0: spinosa per un fatto solo, magari consentimi la sincerità, visto che tu sei stato sincero tutta la trasmissione, vista anche l'età, quindi spinosa in quel
1: Posso
0: senso. Però
1: permettermi?
0: l'altra domanda spinosa è: tu hai un patrimonio artistico importantissimo e direi assolutamente unico. Hai pensato cosa farne, a chi lasciarlo, quando mai sarà? So che hai ad esempio una collaborazione col
1: Sì.
0: Museo di Luzzana, ad esempio, ma non so, hai altre collaborazioni,
1: Ma
0: hai
1: c'è
0: altre
1: anche un'idea, adesso c'è
0: possibilità?
1: anche un'idea con la scuola di moda Silve, che
0: Ah!
1: forse penso se recuperano un certo spazio, potrebbe essere anche un'idea di fare qualcosa legata alla moda
0: Bello,
1: e
0: arte, moda.
1: arte. Poi non lo so, perché comunque veramente questa cosa comincia a crearmi anche un po' di ansia, perché ho appena fatto i 79.
0: Auguri, allora l'anno prossimo dobbiamo rivederci assolutamente in radio.
1: E spero l'anno prossimo di poter fare qualcosa con cui chiudere,
0: Chiude la carriera. Ecco,
1: quindi che la cosa arrivi a qualcuno.
0: benissimo, con questa speranza e questo appuntamento che ci dovrà assolutamente rivedere tutti e tre, il nostro artista, il nostro amico e artista Franz Cancelli. La mia modesta persona, ma soprattutto ci dovrà assolutamente essere il nostro regista Corea Tommy, e gli strappiamo un impegno perché assolutamente sia lui ancora a coordinarci. Col segno del capo ci fa, mi pare, il segno di sì, e quindi lo prendiamo di parola.
1: Sembra anche contento.
0: Sembra anche contento, bene. Questo ci fa piacere. Quindi, meravigliose e meravigliosi.
1: È meravigliosa le mie creazioni.
0: Ringraziamo per le meravigliose cose dette e soprattutto per le meravigliose cose fatte da Franz Cancelli, e vi diamo appuntamento alla prossima puntata di Radio delle Meraviglie, che va in onda nella radio Redonair, e per scrivere a Radio Redonair potete usare www.redonair.it oppure telefonare al 351 459 3144. Meravigliose e meravigliosi, grazie, un abbraccio di cuore, alla prossima puntata, grazie.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

0: c'hai figo?
1: Sì, guarda, oggi non mi aspetto.
0: Cielo, cielo, buso macchia, finisco l'albo.
1: Buso, buso e raro, buso
0: voglio tre volte.
2: Guarda, io ce l'ho e te lo porto domani.
3: Poi ciao ragazzi, si gioca a figo.
0: Cosa c'hai tu?
1: Io c'ho... pacchetti.
0: Lo sappiamo tutti, c'è sempre solo pacchetti.
2: Ho fatto 5 album solo con pacchetti.
3: Vabbè, però c'è anche un disco nuovo che mi sono cattato, che è mondiale, una bomba.
2: E attento che non ti esplode nel culo.
3: Che spiaccata. No, ma ascoltiamole, cioè sì, è troppo.
2: Ascoltiamo, senti, ma
3: è troppo.
4: Ginang at gino. Ako'y mayroon ipakikilala sa inyo na mahalagang bagay na nangyari dito sa Milano, Italy. Simula noong 12 hanggang 29 ng Agosto. Elio Compo Chivas Paso Polias and Octa. Buletsi Elio and the Trouble Story. Elio L.A. Story Tese.

God!

tempo fa. Era fantastica a dare le carte, era bravissima. Me la ricordi per quel cappello e per come ti sta. Ma la regina di cuori deve uscire dal tavolo, è facile. Prima c'era ed adesso non c'è. Che ci fa in un posto simile?

camminare su pezzi di vetro e ritrovarsi qua.

devi suonare l'armonica finché la bocca non sanguina. Qualcuno ha detto che l'amor di patria è l'ultimo rifugio che c'è.

Salve a tutti da Antonio Scarcello, qui per voi su Red On Air con Chuck & Talk, il programma radiofonico che accende i riflettori sul mondo scintillante del cinema. Ogni settimana esploreremo le storie dietro le quinte, discuteremo le ultime uscite e condivideremo aneddoti esclusivi. In più, giochi e tanta buona musica. Preparatevi a sintonizzarvi per un viaggio affascinante attraverso la magia del grande schermo, dove ogni Chuck è un racconto e ogni dialogo un'emozione da non perdere. Accendete la radio e azione!

0: Salve a tutti cari amici di Red On Air, la radio mai d'ome mai di moda, e benvenuti ad una nuovissima puntata di Chuck & Talk, il programma radiofonico a tema cinema che ogni settimana ci racconta i film in sala e ci fa fare un salto nel passato con i vecchi film cult. Io sono Antonio Scarcello e come sempre sono con voi qui per continuare il nostro viaggio nell'affascinante mondo della settimana. E allora, che settimana è stata la vostra? Siete andati al cinema? Vi siete divertiti? Vi siete rilassati? Avete visto qualcosa di interessante? Mi auguro di sì. Vi ricordo di andare sempre al cinema perché il cinema ci rende felici, ci rende spensierati e soprattutto se andiamo al cinema e continuiamo ad alimentare il mondo del cinema, poi siamo sicuri che negli anni a venire, nei mesi a venire, ci saranno sempre bei film, altrimenti se non andiamo al cinema poi non lamentiamoci dei film brutti in uscita. E allora questa settimana riparte alla grande con 9 film in sala. E cominciamo quindi come sempre con elencare la programmazione delle sale italiane, cominciando con un gradito ritorno, film ovviamente cult, film capolavoro assoluto, che è stato al cinema dall'8 giugno e sto parlando del film Stand By Me, ricordo di un'estate, film di genere avventura drammatico del 1986 che quindi è tornato in sala ovviamente per festeggiare il 40esimo anniversario. Film diretto da Rob Reiner e adattamento del racconto di Stephen King Il Colpo. In uscita poi da mercoledì abbiamo il film Disclosure Day, film di genere fantascienza thriller per la regia, che è quindi molto importante, ritorno al cinema per il regista Steven Spielberg, il film ambientato ai giorni nostri in cui in un mondo troviamo un mondo in preda al caos e sull'orlo della terza guerra mondiale. E qui troviamo Daniel Kellner, interpretato da Josh O'Connor, che fugge dopo aver sottratto alla super segreta agenzia governativa per cui lavora dei materiali riservati. I documenti provano una verità sconvolgente riguardo gli alieni, un segreto nascosto del governo statunitense da quasi 8 decenni. Altro film in uscita è poi Il prigioniero del regista Alejandro Amenábar, film di genere avventura storico con Alessandro Borghi, Giulio Peña, Roberto Aimao, José Manuel Poga. Film che racconta la straordinaria avventura del giovane Miguel de Cervantes. Siamo nel 1575, catturato dai corsari dopo essere stato ferito, Miguel viene condotto ad Algeri. I suoi rapitori hanno chiesto un cospicuo riscatto, ma lui sa che la morte lo attende. In prigione, Cervantes passa il tempo scrivendo racconti e leggendo le sue compagne di cella. Le sue giornate scorrono in maniera più interessante da quando vengono accompagnate dalle sue letture. E Hassan, il temutissimo governatore di Algeri, nota lo scrittore e tra i due nasce una particolare affinità. Altro film in uscita dall'11 di giugno è Il grande boccia, film di genere drammatico per la regia di Karen Di Porto con Ricky Memphis, Denise Dantucci, Liliana Fiorelli e Nico Di Rienzo. Il film è un omaggio al peggior regista del nostro cinema. Il 1964 sembrava l'anno d'oro per Tanio Boccia, interpretato da Ricky Memphis, già allora etichettato come il peggior regista del cinema italiano, deriso dai colleghi e braccato dai creditori. Riesce però nell'impresa di mettere in cantiere ben 4 film contemporaneamente, tra cui Maciste alla corte dello zar e La valle dell'eco tonante. Ma proprio in quel settembre esce Per un pugno di dollari. E con il trionfo dello spaghetti western, nessuno si presenta più a vedere i film del grande Tanio. Questo film è un viaggio attraverso le tracce di un personaggio leggendario e contraddittorio, Tanio Boccia, eroe mitico del cinema popolare degli anni 60. In uscita poi sempre da ieri è La cronologia dell'acqua, film per la regia di Kristen Stewart, film biografico, drammatico, sentimentale, che è il racconto viscerale e onesto di una vita salvata dall'arte. Al centro della storia c'è Lidia, una giovane donna cresciuta in un ambiente intriso di violenza e abuso di alcol, segnata da traumi familiari, dipendenze, lutti e apparentemente destinata all'autodistruzione. Un tempo promessa del nuoto, riesce a fuggire dal contesto che la soffoca e a iscriversi all'università, dove trova nella letteratura un primo spazio di resistenza e di salvezza. Altro film in uscita è poi Le bambine, film di genere drammatico per la regia di Valentina Bertani e Nicole Bertani, film diretto quindi da queste due sorelle che si svolge nel 1997. Linda ha 8 anni, pochi denti e un'infanzia che sembra sfuggire tra le dita, e ha una nonna ricchissima e una madre bellissima e inaffidabile. Una madre bambina da accudire che la costringe a crescere troppo in fretta. Un ennesimo colpo di testa di Eva e le fa abbandonare la villa della nonna in Svizzera per trasferirsi a Ferrara, a bordo della loro scintillante autosportiva. Lì, sulle rive del Po, vivono Azzurra e Marta, due sorelle di 10 e 9 anni. Azzurra vivace, sprontata e mastica chewing gum, Marta invece più silenziosa, osservatrice, annota ogni nuova parola imparata su un diario segreto. E una notte d'estate escono di nascosto e rischiano di essere investite proprio da Eva e Linda. È così che nasce un trio. Le tre bambine diventano le Zanzare, un nome da battaglia per rivendicare il diritto di restare piccole in un mondo di adulti sfiniti, egoisti e spesso assenti. E ultimi tre film in uscita sono Romeria, Il mare dei ricordi, film di genere drammatico per la regia di Carla Simon, che racconta la storia della giovane Marina, rimasta orfana da bambina a causa della DS, che ha colpito entrambi i genitori. Si reca nella città galiziana di Vigo per incontrare la famiglia del padre biologico, spinta dal desiderio di conoscere le proprie radici e ricostruire la storia d'amore tra i suoi genitori, decide di incontrare i suoi parenti. Poi abbiamo il film Savage House, un film di genere commedia storico per la regia di Peter Gunz, film ambientato nell'Inghilterra del 1715 sullo sfondo di una devastante epidemia di vaiolo e dei tumulti politici della prima rivolta giacobita. E per concludere, l'ultimo film in uscita è Tra amori e inganni, film di genere commedia sentimentale per la regia di Kate Coiro, film che segue la storia di Anna, una giovane donna che ha messo da parte il sogno di diventare chef per colpa delle sue insicurezze. Quando nello stesso giorno perde sia il lavoro sia la casa in cui viveva, Anna si ritrova senza un piano e senza un posto dove andare. Un incontro casuale con Matteo, un affascinante italiano proprietario di una villa disabitata in Toscana, le offre però una via di fuga inaspettata. Ebbene, questi erano tutti i 9 film in uscita questa settimana. Come avete sentito, ci sono belle pellicole, c'è un gradito ritorno, come il film Stand By Me, Ricordo di un'estate, e quindi, come sempre, non vi resta che andare al cinema e guardare quello che più vi piace, quello che più vi colpisce. Adesso però spazio alla musica e poi al ritorno in studio, come sempre, ascolterete il consiglio della settimana. A dopo!
1: Redonir, ci trovate su www.redonir.it. Chiamateci o mandate un WhatsApp al 351-459-3144. Redonir, la radio mai doma e mai di moda.

0: Ed eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Check e Talk, sempre qui su Redonella, Radio Mai Donna Mai di Moda. E siamo arrivati al momento in cui vi parlo del film della settimana, del consiglio della settimana. E questa settimana non potevo che consigliarvi il nuovissimo film del maestro, e ovviamente dobbiamo chiamarlo per forza così, Steven Spielberg, maestro di fantascienza, maestro di avventura, maestro di forse tutti i generi del cinema, perché Spielberg si è dimostrato all'altezza in ogni sua pellicola, in ogni genere trattato. Ebbene, questo film, Disclosure Day, è un film molto interessante, film di fantascienza, thriller, con un cast davvero eccezionale. Infatti troviamo nel cast Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth ed Eve Hewson. Film, come vi ho detto prima, che è ambientato ai giorni nostri, in un mondo in preda al caos e sull'orlo della Terza Guerra Mondiale. E qui troviamo Daniel Kellner, che fugge dopo aver sottratto alla super segreta agenzia governativa per cui lavora dei materiali riservati, e questi documenti provano una verità sconvolgente riguardo agli alieni. Mentre la sua ragazza Jane teme che la sua rivelazione possa far sprofondare definitivamente il pianeta nel panico, Daniel tenta di raggiungere il suo mentore Hugo, braccato da un gruppo di uomini in nero guidati dall'implacabile Noah Scanlon, interpretato da Colin Firth, a capo dell'agenzia per la quale lavora Daniel. Nel frattempo, a Kansas City, Margaret Fairchild, una meteorologa con ambizioni da conduttrice presso un canale TV locale, inizia a manifestare inspiegabili facoltà. Parla fluentemente lingue sconosciute e riesce a leggere il pensiero delle persone. Spinta da una misteriosa forza superiore, Margaret si mette in viaggio proprio alla ricerca di Daniel. E il film ci pone di fronte un dilemma esistenziale. Se scoprissimo che non siamo soli e qualcuno ce lo dimostrasse, come reagiremmo? Saremmo spaventati? La risposta non è una, ma di 8 miliardi di persone. Il giorno della rivelazione potrebbe essere vicino e il film ci offre una prospettiva sul prossimo futuro. E quindi, come detto prima, questo è un film, il nuovissimo film di fantascienza diretto da Steven Spielberg, con una sceneggiatura firmata da David Koepp e basata su una storia dello stesso Spielberg. La pellicola vede protagonisti Emily Blunt, Josh O'Connor, Colin Firth, Eve Hewson e anche Colman Domingo. Le prime notizie già su questo film si sono diffuse nell'aprile del 2024, quando è stato svelato che il prossimo progetto di Steven Spielberg sarebbe stato su UFO e basato su una sua storia originale. E David Koepp è stato associato alla pellicola come sceneggiatore, riunendosi con il regista dopo che i due hanno anche lavorato insieme a Jurassic Park, Il Mondo Perduto, Jurassic Park, il film originale, La Guerra dei Mondi e Indiana Jones e Il Regno del Teschio di Cristallo. A maggio 2024 poi Emily Blunt è entrata in trattative per unirsi al cast e la sua conferma poi è arrivata ad agosto del 2024. Disclosure Day quindi è un film di fantascienza, è un film che parla di alieni e per molti viene considerato probabilmente il sequel di Incontri ravvicinati del terzo tipo. Sin da quando è stato annunciato, infatti, Disclosure Day ha suscitato grande attrattiva presso i fan del genere fantascientifico, presso gli amanti anche degli UFO ovviamente, e di Steven Spielberg in generale. E circondato da un alone di mistero, quest'ultimo film del regista lo riporta quindi al mondo degli alieni e alla rivelazione che l'umanità non è sola nell'universo. Il blockbuster è stato anticipato da diversi trailer e poster che hanno portato poi il pubblico a dar vita a teorie sempre più insolite. Una di queste appunto collegherebbe Disclosure Day a Incontri ravvicinati del terzo tipo del 1977. E quindi il primo, molti si chiedono, è forse il sequel del secondo? Oltre ad alcuni frame che sembrano accomunare i due film, diciamo che ci sono tante cose che fanno anche pensare a questo. L'avvistamento poi di luci, ad esempio in lontananza nel cielo notturno, che affascinano gli ufficiali di Disclosure Day, richiama quelle stesse luci che hanno catturato lo sguardo di Richard Dreyfuss e degli altri personaggi di Incontri ravvicinati del terzo tipo, film di cui abbiamo parlato poi anche mesi fa. Emily Blunt, inoltre, che nel film è la meteorologa Margaret Fairchild, che diventa una sorta di tramite per gli alieni nel film, è convinta che Disclosure Day risponderà ad alcune delle domande di Incontri ravvicinati del terzo tipo. Perciò, anche se solo indirettamente, l'attrice diciamo che ha confermato che tra le due pellicole c'è un evidente collegamento. un film, quindi questo molto atteso, soprattutto dai fan di Spielberg, ma non solo, un film che va a mescolare un po' grossolanamente Incontri ravvicinati del terzo tipo, E.T., Minority Report, Ready Player One, Hook, La guerra dei mondi e Indiana Jones, e addirittura cita persino The Fabelmans. E quindi è una grande mescolanza di tanti film del regista, di uno dei registi più amati ovviamente del cinema contemporaneo. E allora, per tutta questa serie di motivi, il film che vi consiglio questa settimana è appunto il nuovissimo film di Steven Spielberg, Disclosure Day. Come sempre, andate al cinema, guardate quello che più vi piace, quello che più vi interessa, ma se siete amanti della fantascienza, se siete amanti dei thriller, se siete amanti della cinematografia di Steven Spielberg, ovviamente questo film è quello più consigliato a voi. Guardate quello che più vi piace, quello che più vi interessa, appunto, ma se potete date una chance al film Disclosure Day. Adesso spazio di nuovo alla musica e poi al ritorno in studio. Ascolterete un po' di curiosità inerenti al film cult di settimana scorsa, che vi ricordo era Clerks Commessi. A dopo.
1: State ascoltando Redoneir, la radio.

0: Ed eccoci qui allora dopo un po' di buona musica per ascoltare un po' di curiosità inerenti al film cult di settimana scorsa. Quello che avevo scelto per voi e che ovviamente come tutti i film cult vi invito ad andare a riscoprire qualora non l'abbiate mai visto. E sto parlando del film Clerks, film del 1994, film davvero carino e soprattutto forse non molto noto a tutti, ma davvero una piccola perla, un piccolo gioiellino. E allora, questo film, iniziare a parlarne un po', venne realizzato, pensate un po', all'interno del vero Quick Stop Groceries, dove Kevin Smith lavorava. Si doveva girare fra le 23 e le 4 del mattino, durante la chiusura del negozio, proprio per non disturbare appunto l'attività commerciale. Il costo totale dell'opera fu di solo $27,500, metà dei quali utilizzati per pagare i diritti delle canzoni della colonna sonora. Smith vendette la sua collezione di fumetti pur di racimolare dei soldi in più per il budget del film. In seguito poi riuscì a ricomparsela e a diventare uno sceneggiatore di fumetti Marvel e DC Comics. Il bianco e nero, perché la pellicola è in bianco e nero, venne scelto semplicemente per non far capire che in realtà era sempre notte mentre si girava e per non far lievitare i costi della post-produzione. L'unica scena di giorno è quella della partita di hockey sul tetto del negozio. Con questo film Smith ha dato vita al cosiddetto View Askance, ossia l'universo narrativo dei film girati da lui in cui compaiono più volte gli stessi personaggi. In totale i film sono 8. In un finale alternativo, girato ma mai utilizzato, poi Dante, uno dei protagonisti, veniva ucciso dal colpo di pistola di un rapinatore. Questa opera, questo film, venne presentata nella Settimana Internazionale della Critica al 47esimo Festival di Cannes, vincendo, pensate un po', il premio Mercedes-Benz alla miglior pellicola della sezione. Kevin Smith aveva scritto il personaggio di Randall per se stesso, per poi decidere di farlo interpretare a Jeff Anderson e creando per sé il personaggio di Silent Bob. Jason Mewes, che interpreta il logorroico Jay, ha fatto parte di tutti i film di Smith, tranne che Jersey Girl. E per girare l'intera pellicola, pensate un po' che ci vollero 21 notti, la sceneggiatura iniziale era di ben 168 pagine e il lungometraggio ha poi incassato in totale 4 milioni di dollari. Altra curiosità riguarda la mamma di Smith, la quale interpreta la signora del latte, mentre Walter Flanagan, grande amico di Kevin Smith, ha interpretato ben 4 personaggi diversi. Il tizio ossessionato dall'uovo, il manifestante che acquista le sigarette subito dopo aver protestato contro le sigarette, un cliente offeso e un altro cliente a cui Randall ha rivelato il nome del suo gatto. Inoltre, Smith ha preso ispirazione per questa sua prima opera dal film Slacker del 1991 di Richard Linklater. E per concludere, nel 2006 è uscito il seguito con gli stessi personaggi e fra i protagonisti l'ingresso nel cast di Rosario Dawson. E poi nel 2022 è arrivato il terzo film, ora anche visibile su Netflix. E allora queste erano un po' di curiosità inerenti alla pellicola che ho scelto per voi settimana scorsa, che vi ricordo era Clerks, un film davvero divertente, davvero bello, un'opera girata con pochissimo budget ma che è diventata sin da subito un grandissimo cult degli anni 90 e ovviamente un grande cult anche oggi. E allora io vi invito ad andare a riscoprire questo film, se non qualora non l'abbiate fatto, soprattutto adesso che sapete anche un po' di curiosità inerenti alla pellicola. Adesso però spazio alla musica e poi al ritorno in studio. Ascolterete il film cult che ho scelto per voi questa settimana. A dopo!
1: Siete all'ascolto di Chuck e Talk. In studio, Antonio Scarcello.

Ed eccoci di nuovo in studio, sempre qui con Chuck e Talk, sempre qui su Radonella, Radio Mai Dome Mai di Moda. E allora, per parlarvi del film cult di questa settimana, mi sono ispirato anche al film che vi ho consigliato, perché vi ho consigliato una pellicola diretta da Steven Spielberg, che ritorna così al cinema un po' di anni dopo l'ultimo suo grande film. E anche il film cult di cui vi parlerò oggi è proprio un suo film. Sto parlando di un film della durata di 74 minuti, film del 1971, e il film in questione è la pellicola Duel. Steven Spielberg, infatti, è un autore, è un regista che a me piace molto, e quindi sono diversi film di cui vi ho parlato durante questi 2 anni di Chuck & Talk. E quindi diciamo che anche Duel è un film molto interessante, un film molto bello, un film che è diventato un piccolo cult. Anche perché Duel è il primo lavoro di Steven Spielberg, è un film inizialmente pensato per la televisione e reso poi degno dal grande schermo proprio grazie alle scelte di messa in scena di quello che appunto sarebbe diventato poi uno dei registi più influenti del panorama americano. La base di questo film è un racconto di Richard Madson ispirato a una storia vera, adattato in sceneggiatura dallo stesso autore e dalla struttura semplice da raccontare, ma complesso da girare. Un uomo, David Mann, si mette in viaggio sulla sua fiammante autorossa e viene tormentato da un'autocisterna che cerca di buttarlo fuori strada. Un duello, niente di più, niente di meno, che si sviluppa lungo chilometri di strada, con soltanto una manciata di dialoghi e una tensione insostenibile. Non è un caso se nel blocco finale del film lo sfortunato Mann venga inquadrato nello spazio al di sotto del camion nemico, come nelle classiche immagini da duello western, lasciando che il gioco cinefilo emerga, divertito ed esplicito, per un attimo. Un gioco che funziona grazie all'intensità del protagonista, Dennis Weaver, solido nel tenere la scena quasi da solo, oltre che al robusto script di Madson, che crea i presupposti di quella tensione che sgorga dallo schermo. Ma il merito maggiore è da ascrivere proprio a Steven Spielberg, che dimostra di avere già una padronanza del mezzo filmico e quelle qualità che avrebbe continuato a dimostrare per anni. Fa suo lo script e lo sostiene con le inquadrature e i movimenti più adatti a raccontarlo. Allo stesso modo adatta il tono e il ritmo delle sequenze al momento della storia, spaziando dalla placida soggettiva iniziale alla nervosa frenesia degli inseguimenti, passando per il paranoico piano sequenza che accompagna le angosce del protagonista che cerca di calmarsi. Tecnica e tono che hanno un unico scopo: far immedesimare lo spettatore con il protagonista al volante della sua Plymouth rossa, far provare al pubblico la sua stessa tensione. Noi non vediamo mai chi sia alla guida dell'autocisterna perché comunque questa cosa non serve. Il camion inseguitore di Mann è il villain del film, il mostro da cui fuggire, anonimo e senza volto. E come tale muore alla fine, precipitando rovinosamente, accompagnato da effetti sonori che sembrano lamenti di un animale morente. Duel è come lo squalo sulla terraferma, e in tal senso si può considerare una prova generale per quello che sarà il primo grande successo commerciale del regista, arrivato poi solo qualche anno più tardi. Un film, pensate un po', girato in soli 13 giorni, e questo film, debutto di Steven Spielberg, fu pensato inizialmente, come dicevo prima, per la televisione, e la sua durata fu estesa da 74 a 90 minuti quando si decise di portarlo anche in sala. Spielberg lottò con la produzione, che avrebbe voluto una grossa esplosione una volta che il camion viene sconfitto e precipita, ma il regista preferì una fine più lenta e sofferta per il suo villain su ruote. Cosa ci lascia questo film? Cosa rimane di questo film? A dispetto delle sue caratteristiche di partenza, ovvero film d'esordio e originariamente pensato per la televisione, Duel è un cult a tutti gli effetti che ha saputo colpire il grande pubblico di tutto il mondo. E lo dimostrano le citazioni nella cultura popolare, non solo americana. Se è vero che Spielberg stesso lo cita nel suo 1941 Allarme a Hollywood, riferimenti a Duel si trovano anche in fumetti nostrani, da Topolino a Dylan Dog, in film e serie statunitensi, ma anche in anime come City Hunter e in una parodia interpretata dai personaggi dei Looney Tunes in versione baby. Un film che, come tutti i film cult di cui vi parlo, è ricco di frasi cult e di scene cult, e tra le frasi sicuramente una delle frasi più importanti è quella che recita "Non puoi battermi in salita", e tra le scene cult ovviamente
la paranoia di Man nella tavola calda di Chuck, mentre cerca di capire quali degli avventori seduti al bancone sia il suo inseguitore. Una scena veramente bella e che mette anche un pochino i brividi. E allora il film cult di questa settimana è appunto il primo film di Steven Spielberg e sto parlando della pellicola Duel, che vi invito ovviamente ad andare a riscoprire e a riguardare. Adesso spazio di nuovo alla musica e poi al ritorno in studio, come sempre andiamo verso l'ultima parte della trasmissione, quella in cui giochiamo con il cinema. A dopo!

0: chiamateci o mandate un WhatsApp al 351-459-3144. Redonir, la radio mai doma e mai di moda.
1: Ed eccoci qui allora per l'ultimissima parte della trasmissione, quella in cui giochiamo con il cinema, e per farlo, come ogni settimana, vi invito a mandare un messaggio al numero WhatsApp 351-459-3144. E come sempre, quindi, iniziamo dal nostro primo gioco, quello in cui vi do un po' di info riguardo una pellicola. Provate a indovinare di quale film si tratta. Questo film è un cinecomics, ma in questo film nessuno sembra avere dei superpoteri. Tra i film che hanno ispirato il regista ci sono Taxi Driver e Re per una notte. Il protagonista di questa pellicola ha una malattia esilarante. In questo film c'è una famosa scena di ballo e interpretare il personaggio, protagonista del film, è valso l'Oscar a due attori per due diverse pellicole. Avete capito di quale film si tratta? Fatecelo sapere con un messaggio WhatsApp. Nel secondo gioco, come sempre, vi leggerò una citazione, vi darò tre opzioni e provate a indovinare a quale film appartiene. E la citazione di oggi è «Sono il re del mondo». A quale film appartiene questa citazione? Il Padrino, Titanic oppure Split? Fatecelo sapere anche qui con un messaggio WhatsApp. E allora adesso spazio nuovamente alla musica e poi ritorno in studio, come sempre, daremo le soluzioni ai giochi e andremo per i saluti finali.

Ed eccoci qui allora con l'ultimissima parte della trasmissione. Io vi ringrazio di aver giocato con noi, vi ringrazio di aver ascoltato Chuck & Talk e come sempre vi do le soluzioni ai giochi, cominciando dal primo. La prima pellicola da indovinare, quella dove vi ho dato un po' di info, era il film del 2012 per la regia di Todd Phillips, e sto parlando della pellicola Joker, film interpretato da Joaquin Phoenix, protagonista interpretato da Joaquin Phoenix, pellicola molto interessante dove è presente anche uno strepitoso Robert De Niro. Nel secondo gioco, invece, la frase "Sono il re del mondo", famosissima ovviamente, era una citazione che apparteneva alla pellicola Titanic, film del 1997 di James Cameron con Kate Winslet e Leonardo DiCaprio. E Jake Dawson, il personaggio proprio interpretato da Leonardo DiCaprio, grida questa frase dopo essere salito sul famoso transatlantico. Ebbene, grazie allora di aver giocato con noi, io vi ringrazio per la vostra partecipazione, vi ringrazio per aver ascoltato Chuck & Talk, vi do appuntamento a settimana prossima ricordandovi sempre gli orari di trasmissione, che sono il venerdì alle 16 e la domenica in replica alle 17. Successivamente alla messa in onda della replica poi troverete tutte le puntate di Chuck & Talk sul nostro sito www.redonair.it nella sezione delle trasmissioni. E allora, buon fine settimana, buon weekend di cinema, andate in sala, divertitevi, rilassatevi, mangiatevi tanti popcorn, staccate un po' dalla frenesia di tutti i giorni, godetevi lo spettacolo e come sempre, ciao a tutti!

passa se il sole lontanamente da qui, sopra le nebbie della

dentro la stanza, con una mano sotto il cuscino, mentre di fuori spunta il mattino, che fra non molto la sveglierà.

sulle labbra un po' di rossetto. Andiamoci piano però con il trucco, se no la mamma brontolerà.

Silvia non sente, oppure fa finta, guarda lo specchio poco convinta, mentre una mano si ferma sul seno, è ancora piccolo ma crescerà.

Sì, vedo sete, oppure fa finta, guarda lo specchio, poco convinta, mentre una mano si ferma sul seno, è ancora piccolo ma crescerà.

ordinary.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, in replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

la benzina e il colpo prende a te. E c'è chi fa l'estremista per prudenza, chi comanda rappresaglie e lui non c'è.

navi sono partite, la vita è sulla luna, ma nel cielo d'acqua vite, navigare è cosa dura, hai detto me ne vado, per la mia avventura, ma dove sei arrivato? C'è solo spazzatura.

berletto e cannonate. Lei si è messa all'armatura e niente più la tocca, ma è piena di paura.

dell'America, sono mille cieli sopra un continente. Il cielo della Florida è uno straccio che è bagnato di celeste. Ma il cielo là in prigione non è cielo, è un qualche cosa che riveste. Il giorno dopo è un altro ancora, sempre dello stesso niente.

perché di questa piccola italiana ora l'America ha paura. Paura del diverso, del contrario, di chi lotta per cambiare.

0: si va a vivere o a dormire da Las Vegas a Piacenza.
1: Fare per chilometri ti accecano testardi, ma io sento che hai pazienza.

occasione buona per il Napoli, anzi Buso in possesso di palla, avanza Buso.

lascia il posto alla realtà. Aria di libertà, ognuno dentro un posto silenzioso per sentirla, e se la sentirà, ognuno avrà parole innamorate per cantarla.

contenta di vederla, aria di libertà. Quando la rabbia sceglie a caso e la ragione fuori uso colpisce l'uomo.

Ma Pancio, un eroe, veramente un eroe, perché io quando l'ho visto ero sul camion che guardavo lui, avevano già impiccato gli altri. Lui mi guardava perché non eravamo tanto distanti. Io avevo non paura, non so, vedevo quei ragazzi là pendolare, questo cazzo di tedesco che mi tirava sulla testa. E a un certo momento, quando il tedesco mette il nodo scorsoio, vedo che proprio un disprezzo le spunta in faccia. Il tedesco ha fatto un passo indietro e col calcio del moschetto le ha spostato la mascella. Che all'indomani il papà non lo conosceva, l'ha conosciuto per via dei pantaloni. E mi è rimasto impresso, una cosa che me lo sono sognato tante volte, povero Pancio.

Un frammento della Sfinge e altro sospesi in acqua. Moto browniano, particelle di polline, pulviscono

foreste onnipossenti. Mi invita una terra spoglia, senza tracce di vento.

0: c'è bisogno di silenzio, c'è bisogno di ascoltare, c'è bisogno di un motore che sia in grado di volare, c'è bisogno di sentire, c'è bisogno di capire, c'è bisogno di dolori che non lasciano dormire. C'è bisogno di qualcosa, c'è bisogno di qualcuno, c'è bisogno di parole che non dice mai nessuno.
1: C'è bisogno di fermarsi.
0: C'è bisogno di fermarsi.

c'è bisogno di memoria, c'è bisogno di pensare, c'è bisogno di coraggio.

17 maggio Quattro Mori va in pausa per qualche mese per darmi il modo di preparare la prossima stagione. Ma non vi liberate di me. Il 19 maggio parte Quattro Mori Jazz Club, una nuova trasmissione alla scoperta del panorama musicale della Sardegna. Molto jazz, ma non soltanto jazz. Sempre il martedì alle 18, replica il giovedì alle 11 e domenica alle 12, sempre naturalmente su Redon Air, la radio mai d'oma e mai di moda.

abitando mio tubo e bevendomi un pascià. Tutto quel che passa dentro, come una nascia così.

sì, ma dici no no, che sta una vera cretineria, cretineria, dice il matador, dice il venditor che...

Stratura di una metropoli, a Rosiende gira la grande brega, e ride prende questo che nel c'è venduti mille tutti uguali, che è un successo, no, mister, nella grande brega, nella grande ruota che gira mio zoom, a spendone nella